Ti sei stato che cadine che non ne ha mai visto mi che non posso dire che sei stato timo sa dire che sei stato timo.